ami locura che eri solo tu, ami silenzio, ami ingratitudine, ami traizione, ami malumor, che è amor. Ami, al tempo che passé buscando te, a las virtudes che sempre insegné, a los defectos che oculté, a mis